Dame un sinale, dame un sinale, che per vesso che mi è mio, te con le pietre che tu vedi.